0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.
3: Hai voglia dire che mi sbaglio, che è solo un abbaglio il mio desiderarti. Vorrei di tanto in tanto allontanarti e poi ad ogni tuo ritorno

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Prova un po' tu a dirmi perché dovrei arrendermi. Solo perché portandoti via posso anche perdere.

0: Però bisogna ricordarsi le canzoni che non abbiamo fatto.
1: Le canzoni
0: per
1: che
0: fare
1: non abbiamo fatto.
0: Per esempio, tu cos'è che non hai fatto?
1: Dunque, io non ho fatto È inutile tentare di dimenticare, quello io non l'ho fatta.
0: Io ho l'impressione di non aver fatto Quando sei qui con me.
1: Io non l'ho fatto. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. Non l'ho fatto.
0: Io non ho fatto la gatta. Fai finta di non lasciarmi mai, anche no, non credo.
1: Io non ho fatto domani un altro giorno si vedrà.
0: Poi non abbiamo fatto che cosa c'è.
1: Come?
0: Non abbiamo fatto che cosa c'è, non l'abbiamo fatta.
1: Non abbiamo fatto
0: no, non l'abbiamo fatta che cosa c'è, no.
1: Ma so se all'inizio dello spettacolo.
0: Che cosa c'è? Quella che cosa c'è? Cosa c'è?
1: Tu cantare che cosa c'è? E io che cosa c'è?
0: No,
1: che
0: non l'abbiamo fatta. Ma no, non ti ricordi, io non l'ho fatta. Cioè,
1: ma sarò...
0: quella lì che fa, che cosa c'è?
1: E quella lì che fa, che cosa c'è? C'è che mi sono innamorata di te.
0: Brava, che io...
1: C'è che ora vivo bene, se solo stiamo insieme, se solo ti ho vicino. Ecco che c'è.
0: Non l'abbiamo fatta.
1: Sì che l'abbiamo
0: no,
1: fatta.
0: L'abbiamo
1: se ti dico che
0: non
1: l'abbiamo fatta.
0: No.
1: Immagino per favore.
0: Non l'abbiamo fatta. Se sei sicuro.
1: Ma come sei sicuro? Abbiamo cominciato lo spettacolo con tutto questo. Ascolta.
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM. Per voi.

mai detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che

0: poi credimi se vuoi, credimi vedrai, non finirà mai.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.